0: capite i legnaron ti ho usato via. Ma io sto meglio in un zambo, mentre che son bacon facciardo.
1: Danku Rádió, Sopronban FM 101,6, a Magyar Zene Rádiója.

avessi bisogno d'un raggio spappugliare, perché era molto l'osuro sempre figlia nel volare, così che avessi bisogno d'un raggio spappugliare.

0: le hanno soffiato, ed è in occurisce la ghilla si è fogato, e me ciò che ghilla le hanno soffiato.
1: Mexico to fella shiger, na mission no jom, banom.